0: parlarci così fatto come tu hai per te secco che hai bocca
1: sempre di pazzire soffrir mi tocca
0: ma non per ancora perdere la sorpaglia di sarde contiene

Bisognai quel posto chiaro, un bellissimo somaro, un somaro, ma solenne, quando tratto, oh che tormento, sulle spalle attento, sulle spalle attento.

si sentiano per disordo. Le campagne din don are, din don, din don, din don, din don. Calci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci

ad un sogno s'intralciato e quel simbolo spiegato ad un sogno s'intralciato e quel simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa. Quelle belle

vede quel principon, quantunque io non conosca, sceglierà, vi invito, sposa mia bella, che io cado in sedimento. Cenerentola, presto, portami il mio caffè. Miscele mie, metà del mio palazzo è già crollata, e l'altra è stata via. Fatemi onore, mettiamoci un puntello, figli estate in cervello. Parlate in punto e virgola, per carità, pensate ad abbigliarvi, si tratta di

0: Non so che dir, comincino de spoglie, si bel volto e gentil, ma d'un magnifico non poco di santor, non si arvorrei del mascherato principe l'arrivo. Fortunato consiglio, da semplice scudiero, il core delle femmine meglio svelar saprò. Dandini intanto, recitando da principe.
1: Comando un miglior di perdoni, dica e sua altezza il prege.
0: Arriva.
1: E quando?
0: Tra tre minuti.
1: Tre minuti, attivi e sbrigatemi. Che serve? Le vado ad apprezzare. Scusi, con queste ragazze benedette, un secolo e un momento alla toilette.
0: Che buffone!

0: Ultimamente! Che bei quadri! Che bocchino! Che ciglia! Siete l'ottava e nona maraviglia! Ari patris talem vilias!
1: Grazie!
0: Altezza degli altezze, che dice, che mi confonde!
2: Debolezze!
0: Belle figure etrusche!
2: Dico bene! Comincia a dirle grosse!
3: Io recito da grande, e grande essendo, grandi le ho da sparar!
0: Del principunno che non vi scappi! Attente!
4: Dunque!
0: Seguitando quel discorso che non ho incominciato, da miei lunghi viaggi ritornato, il mio papà ha trovato che fra i quando mi è capito un volato, ispirando ha ordinato che a vista qual cambiario sia sposato, son diseredato, faccio un invito a tutto il vicinato, trovando un bottone delicato per me lo destinato, detto degno eletto, prendo fiato. Chiedo questa nocina.
2: Ecco, con lei mi ripalpita il cuore.
0: Belle ragazze, se vi degnate di cappellate il braccio a nostri cavalieri. Il legno è pronto. E fai tu qui il cappello e il bastone. Perseguitate presto con i piè baronali i magnifici miei quarti reali. Volti in carrozza e vengo.
5: Ecco, lei volte.
0: Ma lasciami
5: la strida.
0: Il tempo vola.
5: E vorrò.

Tutto cangiò per te, calpesterai men che fango i tesori, rapirai tutti i cuori, vien meco e non temer. Perché dall'alto mi ispira un nome.

0: battre. Bravo, bravo, bravo, caro il mio don magnifico, di vigne, di vendemmie, di vini, m'avete fatto una dissertazione, lodo il vostro talento, si vede che ha studiato. Si porti sul momento dove sta il nostro vino conservato, e se sta saldo e intrepido al trivigesimo assaggio, lo promuovo all'onor di cantiniero. Io distingo i talenti e premio il saggio.
1: Prece, l'altezza vostra è un pozzo di bontà, più se ne cava e più ne resta cavar.
2: Figli, vedete, regge al vostro merito della mia promozione, indizio certo.

0: disvela e fedelmente tutto mi narrerà.
1: Eseguite trottando il cenno mio. Udiste?
0: Udì, Ido vassallo. Addio.
1: Ora sono da voi. Scommetterei che siete fatte al torno e che il guercetto amore è stato il tornitore.

0: di quel giugno a quelli bianchetto dentro e questo
1: anime belle, mi volete spaccar? Non dubitate, ho due occhi reali e non adopro occhiali. Fidati pur di me, mio caro oggetto, per te sola mi batte il cuore in petto.
0: Minchi, nuovo freddezza, anzi,

0: Tenente, direttore, presidente, cantiniere, grazie, grazie. E che gente mi angola ogni cuore, mi angola ogni cuore, grazie, grazie. E che gente mi angola ogni cuore, mi angola ogni cuore. Si venga a scrivere quel che ne chiamo, 6.000 copie, poi ne vogliamo.
1: Tutti sono qui.

questo in maiuscole. Bestia, maiuscole. Bravi, così. Noi del magnifico, duca e barone, dell'antichissimo Monte Fiascone, gran intendente, gran presidente, con gli altri titoli, patente eccetera. Di plenitudine, d'autorità, riceva l'ordine, riceva l'ordine, di leggerà, di più non nascere, per anni 15, nel vino amabile, d'acqua una gocciola, alias Capietur, et strangulator, Capietur, strangulator, perché eccetera, nella, eccetera, laude, eccetera, barone, eccetera, perché eccetera, nella, eccetera, laude, eccetera.

ora fichedelo per la città, ora fichedelo per la città, ora fichedelo per la città.

0: sottovoce a mezzotono, in estrema confidenza. Sottovoce a mezzotono, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, in estrema confidenza, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
1: Dai, maestro, un gran pistone, poche guame non si va.
0: Arrivo la milicea che la fine del barone.
1: Dai, maestro, un gran pistone, poche guame non si va.
0: Zitto, zitto, zitto, zitto.
1: Mischiamo,
0: piano, piano, piano.
1: Insolenza.
0: Zitto, zitto,
1: zitto. Di capriccio.
0: Arrivo la milicea.
1: E vanità. Dai, maestro, un gran pistone.
0: Se ne sposi pur chi vuole, seguitiamo a recitar, recitar.
1: Sono due veri

0: mi pare che questo è quello, con mi cagli cannone e calandosi il capello. Incominci,
1: signor Barane, alla figlia Sargane, porterete a mangiare. Prenda per la cioccolata
0: e una doppia benconiata e una doppia benconiata.

intende, senza argento parla i sordi, la manina quanto spende, fa una piastra struggiolare, fa una piastra, una piastra, una piastra struggiolare. Io galante

coraggio, chi la parte delle spille, chi la pesca della guille, e l'infantino di lato, sarà sempre tornato di memoria e petizioni, di gallieri, di storiani, di bottiglie, di portali, di

0: questa bella incognita, con quella somiglianza all'infelice che mi colpì stamane, mi vado stando in petto certa ignota premura, anche Dandini ne sembra innamorato. Eccomi, udir gli occhi tu faccia.
1: Ma non fuggir, erbacco, quattro volte m'hai fatto misurar la galleria.
0: Oh, buttatemi in questo, vado via.
1: Ma che, il parlar d'amore è forse una stoccata?
0: Ma se ad un altro sono innamorato.
1: E me lo dici in faccia?

0: Santini! Bene dici.
1: Dico che da principe sono passato a far da testimone.
0: E allora, se non ti spiaccio, allora m'avrai. Quali accenti son questi? Ah, mio sapiente,

0: Ma dunque io sono un ex. Dal tutto al niente precipito ad un tratto. Veramente ci ho fatto una bella figura. Scusi la mia premura, ma quelle due ragazze stanno con la febbre a freddo. Si potrebbe sollecitar la scelta. È fatta, amico.
1: È fatta. Per pietà, dite, parlate. È fatta. E i miei germogli in questi istanti a visitar verranno.
0: Tutti poi lo sapranno. E ora è un gran segreto.
2: E quale?
0: E quale?
1: Non dica. O ti spetta?
0: Non abbiate tal fretta.
1: Logica d'un papà.
0: Ma silenzio.
1: Sta via. Dica presto.
0: Non ci ode alcuno.
2: In aria non si vede una mosca.
0: È un certo arcano che farà sbalordir.
1: Sto sulle spine.
0: Poniamoci a sedere.
1: Presto, per carità.
3: Voi sentirete un caso assai bizzarro.
1: Che volesse valutarsi con te.
0: Mi raccomando.
1: Ma si lasci servire.
0: Sia sfidato quanto vorrete.

danza, un arcano interessante. Io vi devo, io vi devo palesar. È una cosa stravagante. Vi farà stravagare. Un segreto d'importanza è una cosa stravagante. Vi farà strasecolare, vi farà strasecolare, senza battere, senza battere le ciglia, senza manco tra il fiato, io mi pongo ad ascoltar.

0: ci consiglia, se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattar?
1: Consiglia, son già stampato, ma che cesso di chiederenza, mi spia dunque sua eccellenza, e sia altezza ad ascoltar, ad ascoltar, ad ascoltar.

0: che rispondo senza ricari, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre i servitori e ne vado sempre a pie. Mi corbello e mi prometto questa dunque è un romanzetto, questa dunque è un romanzetto, è una burla il principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe m'ha strappato al fin la maschera. Io ritorno al mio mestiere, io ritorno al mio mestiere. Son Dandy, il cameriere. Son Dandy, il cameriere. Rifarletti, spazzarabiti, alla barba e pettinar.
1: Alla barba e pettinar.
0: Di questa giugna, di questa frutta, di questa giugna, di questa frutta, di vera principe. Mi dà tutto, con un sincomodo, non farà niente, con un sincomodo, non farà niente, ma fatta subito. Immantinente, immantinente.

ci vedremo, ci parleremo, fronte al sole partirà. Non partirò, tengo la terra, tengo il cerebro, tutto basso, povera terra.

che la notte procerosa ed oscura rende più natural questa avventura. La carrozza già è in pronto, ove Tandini, secolo vuole il suo viaggio. Un momento che ne si è fatto d'impaziente, che non pizzica molto più evidente.

0: cospetto, cospetto. Similissime sono, affatto, affatto. Quella è l'originale, questa è il ritratto. Hai fatto tutto.
1: Mamma, perché ti accetto brutto con i fatti così?
0: Perché, perché? Per una certa strega che rassomiglia a te.

0: temporale, un fulmine vorrei che in cielo disse il cameriere.
1: Avete qualche segreta pena?
0: Sciocca! Va là! Va a preparar la cena!
1: Vado, sì, vado!

0: Scusate, amici, la carrozza del principe ribaltò. Ma chi vedo?
1: Ah, siete voi! Ma il principe dov'è?
0: Lo conoscete?
1: Lo scudiero! Guardate!
0: Signore, perdonate, se è una combinazione!
1: Che dice? Che figuri, mio padrone?
0: Io non senza perché venuta qua,
1: la sposa figlie mie, tra voi sarà! E il pretesto tenerendola, porta la sedia nobile!
0: No, no, pochi minuti, altra carrozza pronta ritornerà!
1: Ma che gli pare? Chi sbriga che lettola?
0: Son qui!
1: Dall'al principe, bestia! E collo lì!

0: Questem nodo abiluppato, questem gruppo rintrecciato.
1: Questem gruppo rintrecciato.

Al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al

0: Questo, questo è il momento.
1: Abbassarmi con lei, sono disperata.
0: La pillola è un po' dura, ma gli occhi la vedrà. Non c'è rimedio. E voi? Cosa pensate?
1: Cosa penso? E mi raccomando alla sorte, se mi umilio alla fine non vado a morte.
0: Giusto ciel, ti ringrazio, i voti miei non han più che sperar, l'orgoglio è oppresso.